singolo stampato su Virgin Records dal 1981, Don't You Want Me. Loro sono gli Human League, una delle canzoni più famose, insomma, che arrivano dal mondo della dance degli anni 80. Insieme a Max Alberici e Fabrizio Inti, questo è Dance 80, il programma che si occupa solo ed esclusivamente di questo genere di musica. Dalla Germania arrivano i Propaganda, anche loro famosissime per un grandissimo successo in quel periodo, 1985, una delle loro canzoni più belle, P Machinery. Molto.

coppia artistica e anche nella vita. Rinda Ross è lei che suona il sax e il marito Marv insieme a lei a formare i Quarterflash. In realtà la band nasce da un'estensione dei Seafood Mama, riascoltato dal 1981, questa è la loro Harden My Heart. In arrivo dal 1988, Spagna con Every Girl and Boy.

Ogni tanto al nostro Fabrizio piace variare e quindi non abbiamo solo musica cantata in inglese come per il 90% della playlist di Dance 80, ma qualche volta ci sta anche qualche grande successo cantato in italiano. Era il 1982 il disco, credo lo conosciate assolutamente tutti. Andiamo avanti ancora perché arriva un altro gruppo molto famoso, molto conosciuto dal Regno Unito, loro sono i Wang Chung e questa è una versione particolare remix del loro grande successo Dance All Days.

0: con Paul Young dal 1983, la sua famosissima Love of the Common People. Noi chiudiamo questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, tutte le nostre coordinate. Intanto vi ricordo il nostro sito ufficiale dance80.com. da lì potete arrivare a tutte le pagine dedicate alle tendenze musicali, gli artisti, le compilation. C'è veramente un mondo da scoprire sulla musica dance degli anni 80, ma in particolare, se volete, potete venire a trovare la nostra pagina podcast per scaricare le puntate di Dance 80 e anche la nostra web radio, accessibile proprio dalla nostra home page, che suona anni 80 24 ore su 24. E poi ci trovate anche su Facebook, su Twitter, tutti i social possibili immaginabili. La parola chiave è sempre quella: Dance 80. A questo punto ce ne andiamo, non prima però di avervi fatto ascoltare l'ultimo disco in playlist di oggi, che è un grandissimo disco, non soltanto per quello che riguarda il mondo degli anni 80, ma il mondo della musica italiana in generale, perché lui è davvero il numero uno. Lucio Battisti chiude la puntata di oggi di Dance 80 con Ancora tu. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, Dance 80 torna puntuale, alla prossima.
1: Ancora tu, non mi sorprende, lo sai.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

siete? Siamo donne. Cosa volete? Non lo sappiamo. E quando lo volete? Adesso. Vabbè, dai. Noi della redazione rosa di 7va.fm sappiamo almeno una cosa, che vogliamo adesso e subito una nuova puntata di Almanacca. Anzi, ne sappiamo anche un'altra. Vogliamo già sentirci in weekend, del resto è venerdì. Possiamo iniziare quindi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca.

anche in questa puntata una nota sugli imperatori della tavola abruzzese, gli arrosticini. Prendendo posto a tavola, ordinate son quelle di pecoro. Gli arrosticini vanno richiesti all'inizio esclusivamente nella variante classica in carne ovina. E dal mancanusa di Civitella Casanova vi verranno poi portati in varie fasi, perché possano essere sempre ben caldi. Dopo quindi di pecoro ci può quindi di fegato. Ultimate le diverse ondate previste, si passa a degustare quindi di fegato.

Già da bambina manifesta una propensione per il mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. Se vi parlo di Gloria Maria Milagros Fajardo Garcia, in molti non comprendono, ma se aggiungo il suo cognome da sposata, tutti conoscono Gloria Estefan.

Allo Studio Verde, redazione di 7 Va Wildlife, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7 Va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

Katy Perry ha ben 6 tatuaggi, una fragola per One of the Boys, una scritta Jesus, una caramella per Teenager Dream, una scritta Segui la corrente e due fiori. Certo, starete puntualizzando sul fatto che i tattoo debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno nascostitissimo? Di non pari tuttavia ai suoi singoli, ben 5 posizioni oro consecutive, è l'unica artista donna a poterlo vantare, come lei soltanto Michael Jackson, che tra l'altro è uno dei grandi idoli di Katy.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici. A modo tuo è una canzone fortemente sentita da Luciano, la cui intensità ha attirato l'attenzione di tanti. Una canzone che esprime il difficile ruolo di un genitore che cresce il proprio figlio con amore, ma la vita lo porterà inevitabilmente lontano.

Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Pausa musicale con il pop di qualche decennio fa. Ecco il sex appeal di Pat

0: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.
1: Per certe cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Hubert de Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su siamoda.ml. Now the party's over, I'm so tired.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

un po' scombinata, ma lo sapete, la trasmissione è un miraglio della nostra redazione. È caratterizzata proprio dagli sgangheramenti d'apertura. Tra l'altro, attenzione, perché non bisogna far tardi, lo sapete, proprio sullo starter di puntata c'è sempre una ghiotta novità, una delle new entry di particolare interesse questo periodo, perché riesce a proporvi delle super espressioni qualitative del panorama nazionale, già che è un periodo florido e produttivo per quanto concerne la Next Generation. E allora si mettono in mostra, spiccano tantissimo i distinti e distanti, si può leggere con l'apostrofo e senza. Beh, insomma, davvero originalità nel nome, nel gioco di parole, ma davvero cura nella qualità e nelle sonorità. Si tratta di un trio che è formato con

elementi che vivono al di qua e al di là dell'oceano. In particolare si parla di Oceano Atlantico e si parla, per farla breve, di America del Sud. Beh, in qualche maniera nemmeno Oceano Atlantico, perché il Cile affaccia sul Pacifico, c'è un componente cileno, c'è una componente brasileira che è invece però nel Distretto Federale, quindi al centro dell'Amazonas, dell'Amazonia, anche se insomma il Distretto Federale non è stato di Amazonia. Ma non dobbiamo parlare di geografia internazionale, dobbiamo ascoltare Distinti e Distanti, perché poi c'è il Super Giuseppe che è da noi in Italia e lo intervistiamo quando ci pare, gli facciamo il terzo grado per saperne di più, e presto sentirete sicuramente lui in qualche intervista. È il momento di ascoltare però la traccia dei Distinti e Distanti, e allora è il momento di Sottosopra. Cadevo nel

trasparentemente ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie. Attenzione a distinti e distanti, ne sentiremo parlare e soprattutto ne sentiremo suonare. Ma già

Blade. E anche in questa How is the Color Sight incontriamo una zolletta di zucchero. Si tratta di Waste in My Time, new entry di 7 giorni fa. Eccola già colorare la casella numero 21 con un più 4 sul ruolino di marcia. Più 4.

Brittany ai massimi livelli, il suono live dei Pooh, giorni infiniti. Ci spostiamo in posizione numero 15, tanta originalità e ricerca per Blue Ombre, Danny Music and Safil. Questa è Good Vibes.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via libera al decreto scuola, tetto del 30% per gli alunni stranieri in classe, divieto di indossare burka e niqab, strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare, rivendica Meloni. Una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, attaccano le opposizioni. All'insegna della distensione, il vertice di Washington per i due leader, USA e Cina, destinate a cooperare. All'Assemblea ONU di New York, dure proteste contro Netanyahu. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi in segno di lutto per la morte dell'operaio Andrea Moretti, 7 le persone indagate per omicidio colposo. Nations League, l'Italia riparte questa sera dal Belgio. Mancini, emozionante tornare qui. Donnarumma, c'è grande voglia di rivalsa.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni, che rivendica la bontà del provvedimento. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
2: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione, e io sono fiera di questo provvedimento.
1: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
4: Mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano: siete dei codardi, con la guerra all'Iran abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il servizio.
5: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato entrato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della Cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a capitan Donnarumma, che promette il riscatto. Il servizio.
6: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
7: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
6: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
8: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
6: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, e anche questa settimana qui con voi. Io sono
3: ragazzi,
2: Stella.
3: E io sono Teo.
2: Qui c'è con me Teo.
3: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
2: Poi noi andiamo in ferie.
3: Poi
2: vero?
3: Noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
2: Esatto.
3: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo, dai perché
2: no,
3: sennò mi viene subito
2: sul finale,
3: mi commuovo subito
2: e
3: non. E niente.
2: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
3: Esatto.
2: E ora?
3: Sigla!
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto...

0: Con te?
1: Non importa, perché il click del sesso è già scattato, quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
0: Ah, credo che non saremo amici allora.
1: Credo di no.
0: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Music Bar Radio Show è con voi anche questa settimana. E avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry Ti Presento Sally.
1: Assolutamente, un film cult degli anni 80.
0: Un film cult degli anni 80 dove loro due disquisiscono sul fatto
1: dell'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba, una bella diatriba.
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso se l'amicizia tra uomo e donna
0: può essere, non esiste. Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali,
1: secondo te, Teo,
0: tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non... no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una componente sessuale. No,
1: sì, no,
0: è proprio una componente sessuale, un'attrazione sessuale,
1: sì.
0: Quindi quello che ti fa stare
1: incollato,
0: no? È un'attrazione sessuale. Però noi siamo abbastanza intelligenti da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questo secondo arbitrio che ci fa decidere sì o no. Questo
0: sì,
1: intendi,
0: secondo
1: questo
0: me sì, secondo me sì.
1: Beh,
0: guarda, a tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai,
0: allora,
1: qualche
0: minuto tempo fa avevo un fidanzato e avevo un migliore amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo migliore amico era anche piuttosto belloccio.
1: Bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere. Nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe, cioè nel senso che rovineremmo l'amicizia.
1: È bello.
0: E ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Bazar Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione. Ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora, io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello
1: però,
0: che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso,
0: possiamo
1: noi siamo dotati di una capacità di decisionale.
0: Ma la carne è debole. La carne è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può
1: non
0: diventare
1: può essere vegetariana.
0: E lo salutiamo,
1: è vero,
0: lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaele Morelli.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Salutiamo
0: per,
1: il nostro,
0: le, perle che
1: per le perle che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche.
0: Allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che sì, effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Quindi probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100%
1: no,
0: della cosa. Ci deve essere quell'1% di chimica,
1: no,
0: di attrazione.
1: Perché non, okay, è detto che è bello ciò che piace. Si dice che
0: è bello ciò che piace.
1: Esatto.
0: No? Esatto.
1: E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così. Oppure sì, potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora, è giusto. Infatti, la psicologia dà delle regole, se volete seguirle. E come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna essere d'accordo, e entrambe le persone devono essere propense ad escludere il rapporto sessuale dalla relazione. Quindi
1: certo,
0: ci si siede al tavolino e si dice: noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Beh, però questa cosa io l'avevo fatta con il mio amico.
0: Vedi.
1: Noi a tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto: allora, io e te mai,
0: basta. Allora amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action, vogliamo sapere la vostra.

0: Cos'ha Radio Show e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più certo. fidati. E allora lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
1: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la... No, che
0: il contrario,
1: che
0: può esserci solo amicizia.
1: Che può esserci,
0: allora, dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione. Poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari
1: due
0: gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì, l'ultima è invece saper mantenere i segreti. Cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici, deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile, perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire: oh, io te lo dico, ma non dirò a nessuno.
0: No,
1: io
0: quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli.
1: No,
0: quelli sono pettegoli. Io personalmente, se qualcuno mi dice qualcosa, me lo porto nella tomba. Assolutamente no. Però nel rispettare i partner,
1: sì,
0: mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che,
1: sì,
0: la tua donna,
1: sì,
0: abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari,
1: certo,
0: va anche a farsi un weekend, non so,
1: sì,
0: qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che, come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi, come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici: questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in scarsa una gelosia, nel senso,
0: quindi,
1: no.
0: Quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che,
0: bravo,
1: tutti e due,
0: bravissimo,
1: siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende, sì, da chi è il fidanzato.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare. Quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa. Dicevamo quali sono i segnali,
1: sì,
0: da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Oh, bene, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione a come ci si veste. Quindi,
1: beh, ma perché, scusa, se si è due amici, uno lo dice all'altro: ma come sei vestito di merda oggi? Cioè, no, non è che non te lo dico.
0: No, però se hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici: che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima, perché il tempo stringe.
0: Sì, sì. Appunto, quella di prima: si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario, però,
1: certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico,
1: l'amico
0: che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così e cos'ha Radio Show, e siamo nello spazio comedy La vita le bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più là con l'età. Sentite cosa viene fuori.
2: Sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ah, ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club.
2: No, non sei.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No. Guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
4: Oddio, bellissimo.
5: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia
4: tra uomo e donna.
1: Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda sì. che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna, secondo voi, può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie.
0: Oh, grazie,
1: ma grazie
0: Marco.
1: Addirittura una bella coppia, grazie,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio e non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Sì,
1: lo
0: cara.
1: Sappiamo Giulia, lo sappiamo. Siamo che un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, si scherzava,
0: Stiamo scherzando, dai, Giulia, scherzando. Ci mancherebbe. Stefano dice:
1: per esperienza,
0: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente
0: Stefano,
1: tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna. Quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto,
1: grazie,
0: avete capito,
1: oppure la pensate
0: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che non anche qui è vero.
1: Sara, siete fantastici, grazie Sara. Complimenti, ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco,
1: certo.
0: E gli uomini un po' meno.
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone e dalla situazione. Vedi? E lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche questo. Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme,
1: mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così cos'è Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally, finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora
1: tornano,
0: loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale
1: lui gli
0: confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ritolato tutto.
1: Assolutamente sì,
0: perché anche perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiata.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: stagione.
1: Sono
0: innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione.
0: È vero.
1: Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa e poi torniamo con l'ultimo.

0: torniamo al nostro ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni.
0: Ci siamo messi
1: in gioco.
0: Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel
0: tu
1: e di posti.
0: Tu vivi di fogli Excel. Sì, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: E in effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima.
0: Anche per scegliere il panino.
1: Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just In Case.

0: benvenuti al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina,
1: che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia,
0: quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno.
1: Tutti avrete
0: cos'è
1: capito di cosa stiamo parlando,
0: benefit.
1: No? No. È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa stiamo
0: parlando.
1: Sì, esatto,
0: ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non
1: è più
0: un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit. È quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè va bene qualche mese,
0: qualche volta, e poi basta. Si passa un altro amico con benefit.
1: Ecco, esatto.
0: Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, poi ci si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno ma la numero zero, è quella che mai e poi mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri contratti,
0: firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca Rodhouse e dite: oggi facciamo il patto di Rodhouse, il contratto di Rodhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo vi innamorate
0: è andata perché le regole del patto di
1: Rodhouse
0: non funzionano
1: più.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: forse
0: inizia
1: all'inizio
0: a piacerti.
1: Così, esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma,
0: esatto.
1: Poi dopo diventa
0: Il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp, tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come
0: stai? Non è un innamoramento,
1: no?
0: Assolutamente, è solo un'amicizia.
1: No. È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece,
0: quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
0: Esatto.
1: Se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché
1: no,
0: lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no,
0: okay.
1: Sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto
1: sì.
0: La regia mi fa segno veloce.
1: Sì.
0: Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: Salta tutto.
0: Salta
1: il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show? E ragazzi, è vero, è tutto vero, siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questi sono gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.
1: Buone vacanze.

0: oggi ora musica, anche oggi le novità discografiche indipendenti. Bentrovati in questo venerdì alle porte di un weekend, mi accingo a presentarvi musica nuova. Oggi nostro ospite sarà Fabio Cardullo, tra le novità della settimana con il suo singolo Sopravvivenza nello spazio interviste. Ma partiamo!
1: Ora musica story.
0: 1982.

0: Vabbè, Cats oggi ad aprire Ora Musica all'insegna dei ricordi, perché qui non è soltanto un ricordo musicale ma anche il ricordo di un film che ha avuto un enorme successo. Ora Musica, novità al primo ascolto, Pantarei.
1: I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto, così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi andiamo in provincia di Vicenza e facciamo una chiacchierata con Fabio Cardullo. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, Sopravvivenza è il titolo del tuo singolo, ma io vorrei partire da un'altra cosa, perché tu artisticamente sei conosciuto come Lampion Guitar, però adesso esci come Fabio Cardullo. Come mai questa cosa?
1: Allora, questa cosa è un fatto che è appunto successo alla mia attività, cioè Fabio Cardullo sarebbe il mio nome proprio.
0: Quello vero, all'anagrafe.
1: Esatto, che comunque ho sempre utilizzato per l'attività artistica, quindi come cantautore io sono Fabio Cardullo a tutti gli effetti. Però da una decina d'anni a questa parte ci si è aggiunto questo elemento alla mia produzione, ovvero ho inventato questa chitarra in materiali riciclati che ha la caratteristica di avere la cassa armonica fatta con un vecchio lampione stradale.
0: Sì.
1: E quindi la chitarra lampione è diventata di fatto un elemento distintivo della mia figura artistica, oltre a portare anche un messaggio legato al rispetto ambientale.
0: È come un alter ego.
1: Esatto, sì, diciamo che a volte dico è più famosa lei di me.
0: Eh beh, ma è particolare, in effetti sto vedendo anche la fotografia di questa chitarra, molto molto bella. Senti,
1: grazie.
0: Parliamo di Sopravvivenza invece, questa tua nuova canzone che rappresenta il nuovo progetto.
1: Sì, Sopravvivenza esce come singolo e appunto è un brano che già dal titolo lascia capire insomma che qui si parla di sopravvivenza, cioè una sorta di istinto legato al farcela, come dire, no? Non soltanto per vivere, ma anche per, come dire, per avere dei rapporti, delle relazioni, per esistere in maniera dignitosa, ecco.
0: È dura, è sempre più dura.
1: È dura.
0: Questo brano fa parte di un progetto più ampio, cioè nel senso uscirai singolo dopo singolo o hai in mente di fare un EP?
1: Al momento sì, anche se devo dire che i brani che ho nel cassetto sono veramente tanti e quindi credo che molto presto arriverà anche un EP.
0: Bene.
1: Però al momento insomma il singolo è questo e tra l'altro appunto ha questa caratteristica di essere molto ironico, perché adesso l'abbiamo presentato magari così seriamente, però in realtà è un brano che nasconde anche dell'ironia e sicuramente delle riflessioni.
0: Adesso andremo ad ascoltarlo. Tra l'altro, tornando alla chitarra, sulla copertina di Sopravvivenza appari tu con questa chitarra.
1: Sì.
0: Giusto, lo diciamo per i curiosi che magari adesso vanno a cercare i tuoi social, e allora diamo gli indirizzi per trovare Fabio Cardullo.
1: Allora, il mio sito è fabiocardullo.com e mi trovate su tutti i social, Facebook, YouTube, anche TikTok e Spotify a nome Fabio Cardullo, o comunque basta cercare Fabio Cardullo e Lampion Guitar e trovate tutto.
0: Fabio Cardullo, Sopravvivenza, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, Ora Musica.

Cecilia La Rosa con il suo nuovo singolo che è prodotto da Piero Cassano con gli arrangiamenti di Aki Antonio Kindamo, si chiama Più Forte di Te. Cecilia La Rosa che sta facendo grande esperienza perché negli ultimi periodi ha aperto concerti di vari artisti, dai Mattia Bazzara ai Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Francesco Baccini e tanti altri ancora. Ora musica, anche oggi il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna.

Dillo alla Luna, anche oggi sorriso tra i brani ad alta rotazione della settimana qui a Ora Musica con questo singolo, adesso energia rock, perché c'è Angelo Ticli.

0: Lucia Lin in arte L puntato, Il mare sta piangendo è il titolo del suo singolo tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Documento storico oggi nell'angolo dei ricordi, perché qui parliamo di un super disco live e anche di un film. Ci sono i Blues Brothers.

0: Green Onions, da Made in America, grande album live dei Blues Brothers. Abbiamo ripreso Cipolle Verdi, questo grande classico del blues nella versione appunto Blues Brothers. Domani niente angolo dei ricordi, perché c'è Ora Musica Weekend come ogni sabato e domenica, e i ricordi torneranno lunedì, eh. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gianluca Amoruso e il suo nuovo singolo Pura Così.
1: Non dormo più.

0: sera.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: 29 marzo 95, un giorno di neve, arriva un bambino che spinge, con la testa poi le gambe, da quegli occhi si evince che diverso sarà dalla massa che lo ferisce. 27 novembre 97, un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sempre. Prima scuola, primi passi, prime vite imperfette, prima cotta e l'imbarazzo di parlare alla gente. Perché? Perché i bambini sanno come ferire, come scoprire il punto debole, usare le parole, infierire. Cattiveria su

16, 29 marzo è il titolo del nuovo singolo. Aura Musica tra le nostre novità. Spazio anche a Vincenzo Magliozzi. La sua canzone si chiama Primavera.

Vincenzo Magliozzi, infermiere napoletano con l'anima da poeta, quindi dalle corsie d'ospedale al palcoscenico, e Primavera è il titolo del suo singolo in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Magisi 22, la canzone si chiama Sei K.

0: fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Tonight, The Flow, anche questa settimana qui a Ora Musica tra le nostre novità, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Oggi Angolo dei Ricordi dedicato a Patty Pravo, che sta girando l'Italia con il suo opera tour, ma torniamo nel 1978 quando cantava Un pensiero stupendo.

Un pensiero stupendo, canzone scritta da Ivano Fossati, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con la divina Patti Pravo, che è protagonista di questo nostro spazio, che tornerà, perché ogni giorno a quest'ora qui a Ora Musica ascoltiamo uno dei grandi classici che hanno fatto la storia della musica. Adesso torniamo invece alle nostre promozioni. Da Bologna c'è Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

Il sapore dell'Africa in questo brano che si chiama Ciò Ciò Ciò ed è il nuovo singolo di Cha Sonia Bor, novità della scorsa settimana. Ora musica. Au revoir è invece il titolo del singolo di Angelica De Mondi.

0: Sa cosa fai?
1: Angelica De Mondi ad alta rotazione con Au Revoir qui a Ora Musica. Chiudiamo la puntata di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Si intitola Ombre riflesse ed è il singolo di Florenzia.

0: che non esiste.
1: Florenzia con Ombre riflesse, il nuovo singolo. Oggi a completare la lista dei brani targati Ora Musica, da Riccardo Pellegrini è tutto. Ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Funky Hits, Disco Radio.

come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Decreto scuola, via libera al tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi prime, divieto di indossare burka e niqab, misure di buonsenso che aiutano ad integrare, rivendica Meloni. Una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, attaccano le opposizioni. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra, 7 giorni per riaprire le trattative con sblocco dello stretto di Hormuz. Bilaterale, Trump, Xi Jinping alla Casa Bianca. USA e Cina devono coesistere pacificamente, concordano i due leader. All'Assemblea dell'ONU dure proteste contro Netanyahu. Nazionale tutto pronto per il Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Stasera il debutto in Nations League contro il Belgio all'Olimpico di Roma.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Daniela Ubaldi, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, fissato un tetto del 30% agli alunni stranieri nelle prime classi. Nei casi di grave difficoltà linguistiche, i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni da 200 a 1000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con multe fino a 1000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buon senso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, rivendica la Premier Meloni. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa così la norma sul tetto agli alunni stranieri.
2: Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscano o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. La mancata conoscenza della nostra lingua o una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico anche di quei ragazzi che sono inseriti in contesti di questo tipo.
1: Forti critiche arrivano invece dalle opposizioni, che parlano di decreto vergognoso dal sapore elettorale. Dopo 4 anni di tagli e nessun investimento serio, si inventano una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea Angelo Bonelli di AVS.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul programma nucleare di Teheran. Sono gli USA che devono decidere se porre fine alla guerra, ribadito il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto davanti alla plenaria dell'ONU. E ieri al Palazzo di Vetro il discorso di Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni hanno girato le spalle e hanno abbandonato l'aula. Infuriato il premier israeliano, siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca. Fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il capo della Casa Bianca, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Ora la cronaca, tragedia nella notte a Lucca, dove un incendio è divampato per motivi ancora da accertare in alcuni appartamenti. 2 persone sono morte, altre 13 sono ricoverate in ospedale, alcune in condizioni critiche, tra i feriti e gli intossicati diversi bambini. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende, si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resta chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila, la riapertura è attesa per domani. Fisco disuguale, quasi 25 milioni di italiani non dichiarano redditi e di conseguenza non pagano le tasse, circa il 30% invece versa il 79% dell'IRPEF. È quanto emerso dall'ultimo osservatorio itinerari previdenziali presentato al CNEL. Sentiamo.
4: Quasi la metà degli italiani, circa 25 milioni, non ha redditi o percepisce stipendi troppo bassi e dunque non versa tasse o lo fa in maniera minima. La conseguenza è che il 65% dell'IRPEF è a carico di una platea ristretta di lavoratori, circa 8 milioni, nemmeno il 19% dei contribuenti. E quanto emerge dall'ultimo osservatorio itinerari previdenziali presentato al CNEL? In sostanza, sostenere il welfare è principalmente un ceto medio composto da lavoratori dipendenti e pensionati. L'altro 47%, quello sotto la soglia dei 20.000 euro di redditi annui, contribuisce appena per il 5%. Tra chi non versa tasse, probabilmente anche una quota di evasori, ma soprattutto questi dati raccontano di un lavoro povero, saltuario, per troppe famiglie e di un ceto medio sul quale si scarica tutto il peso della fiscalità generale. Se si guarda i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Calcio, archiviata la delusione mondiale, torna in campo l'Italia del CT Roberto Mancini, di nuovo sulla panchina azzurra dopo l'addio di 3 anni fa. Il nuovo corso si apre con la sfida di Nations League all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Il servizio.
5: 6 mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
6: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
5: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato ancora il CT.
6: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
5: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy.
8: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
9: Hola, sono Don Diego, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, sono Alvi S, DJ della Music Fantasy.
11: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
12: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
7: Music Fantasy.
12: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12.20, 16.45, 18.20. E tutte le sere a mezzanotte
8: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
12: Walter Filardi,
8: Albi S,
11: Matteo Rossi di
7: House Music,
12: Michael Flower.
10: Baby. Vi aspetto, ciao.
12: Vi aspetto.
9: Vi aspetto, hasta luego mi gente.
8: Da Walter Filardi è tutto, ciao.
7: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio.

Crazy Smoking Snakes, serpenti fumanti. Beh, insomma, una lunga storia che risale a un modo di dire, un modo di fare dell'esercito brasiliano, addirittura.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

andare poi dopo su 7va.tv, però non dobbiamo andare fuori tema, perché questa è la DJ K7 che si apre in questa occasione con la sintesi numero, cioè con la posizione numero 24, la sintesi è quella che durerà mezz'ora, che va a

Stewart, l'abbiamo ascoltato ieri, ma Strikes con Malachi e Adam Port, Patigo, posizione numero 23, ma noi abbiamo ascoltato la 24, l'importante

Gordo con Who Made Who e l'incantevole Energy. Attenzione, perché in apertura di Zona Podio, la numero uno di 7 giorni fa, e si tratta di Estate a BB, continua l'operazione a lunga bella stagione. E allora naturalmente la protagonista, una delle protagoniste, non può che essere Atuna. Eccola qui al numero 3 questa settimana.

0: trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con già farzadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

cosa vuole in più da me, che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. E invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry allora di Zona 24.
2: I breathe in too precisely. Face almost right.

24. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: all'inizio dell'anno ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: Sono le 18.
1: From 7va.fm Orit Radio All Go Day. From 7va.fm Alt Radio All Go Day. From 7va Fene Alt Radio All Go Day. From 7va FM Alt Radio All Go Day. From 7va FM barra diagonal Alter Radio, Algo Day.
2: From 7 Bar FM Alter Radio, Algo Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alter Radio, Algo Day.
3: From 7 Bar.fm Nauch Radio, Algo Day.
1: From 7BA.fm / Alter Radio, Algo Day. From 7va.fm / Alti Radio.
4: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. Allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
5: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo,
4: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate

0: Sì, si suppone che abbiano anche una certa sessualità.
1: Eh beh, direi appunto delle sirene, no? Piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale e poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
0: Grazie Francesco.

0: Abbiamo scelto un disco a tema per la pausa musicale. Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette e senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Grazie, vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano

0: la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi di stylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoga Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algodei. Adesso un'altra pausa.

0: Ancora musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, l'artista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Decreto scuola, via libera al tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi prime, divieto di indossare burka e niqab, misure di buonsenso che aiutano ad integrare, rivendica Meloni. Una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, attaccano le opposizioni. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra, 7 giorni per riaprire le trattative con sblocco dello stretto di Hormuz. Bilaterale, Trump, Xi Jinping alla Casa Bianca. USA e Cina devono coesistere pacificamente, concordano i due leader. All'assemblea dell'ONU dure proteste contro Netanyahu. Nazionale tutto pronto per il Mancini bis sulla panchina dell'Italia, stasera il debutto in Nations League contro il Belgio all'Olimpico di Roma.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Daniela Ubaldi, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, fissato un tetto del 30% agli alunni stranieri nelle prime classi. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano, per chi si rifiuta scatteranno sanzioni da 200 a 1000 euro, introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con multe fino a 1000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, rivendica la Premier Meloni. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa così la norma sul tetto agli alunni stranieri.
3: Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscano o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. La mancata conoscenza della nostra lingua o una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico anche di quei ragazzi che sono inseriti in contesti di questo tipo.
2: Forti critiche arrivano invece dalle opposizioni, che parlano di decreto vergognoso dal sapore elettorale. Dopo 4 anni di tagli e nessun investimento serio, si inventano una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea Angelo Bonelli di AWS.
4: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
2: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul programma nucleare di Teheran. Sono gli USA che devono decidere se porre fine alla guerra, ribadito il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto davanti alla plenaria dell'ONU. E ieri al Palazzo di Vetro il discorso di Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni hanno girato le spalle e hanno abbandonato l'aula. Infuriato il premier israeliano, siete dei codardi, con la guerra all'Iran abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca. Fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizie e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il capo della Casa Bianca, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina

0: Gatto del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle due ditte incaricate, quella appaltante e subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resta chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila, la riapertura è attesa per domani. Fisco diseguale, quasi 25 milioni di italiani non dichiarano redditi e di conseguenza non pagano le tasse, circa il 30% invece versa il 79% dell'IRPEF. È quanto emerso dall'ultimo osservatorio itinerari previdenziali presentato al CNEL. Sentiamo.
1: Quasi la metà degli italiani, circa 25 milioni, non ha redditi o percepisce stipendi troppo bassi e dunque non versa tasse o lo fa in maniera minima. La conseguenza è che il 65% dell'IRPEF è a carico di una platea ristretta di lavoratori, circa 8 milioni, nemmeno il 19% dei contribuenti. E quanto emerge dall'ultimo osservatorio itinerari previdenziali presentato al CNEL? In sostanza, sostenere il welfare è principalmente un ceto medio, composto da lavoratori dipendenti e pensionati. L'altro 47%, quello sotto la soglia dei 20.000 euro di redditi annui, contribuisce appena per il 5%. Tra chi non versa tasse, probabilmente anche una quota di evasori, ma soprattutto questi dati raccontano di un lavoro povero, saltuario, per troppe famiglie e di un ceto medio sul quale si scarica tutto il peso della fiscalità generale. Se si guarda i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Calcio, archiviata la delusione mondiale, torna in campo l'Italia del CT Roberto Mancini, di nuovo sulla panchina azzurra dopo l'addio di 3 anni fa. Il nuovo corso si apre con la sfida di Nations League all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Il servizio.
2: 6 mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca, torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
3: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
2: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato ancora il CT.
3: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
2: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di...

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il Jafar Tatikon, DJ va.

testo molto semplice, il testo non è articolato, però in poche parole dice qualcosa di inconfutabilmente inattaccabile. Beh, insomma, bisogna vivere la vita a pieno, perché non dura poi tanto e bisogna viverla intensamente.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: tell that girl to kiss my ass.
1: Rapida. Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da
2: Anche
1: Alessandra
2: Tropiano.
1: Anche noi siamo
2: partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: sono le 20.
1: Super Sound 80. La più bella musica dei fantastici anni 80.
0: Dai, op, dai che sta incominciando Super Sound 80. La musica forte del decennio degli anni 80. La musica, quella bella che avete ascoltato alla radio. La musica che non si dimentica. Canzoni che sono state comunque parte della nostra giovinezza. Bentrovati un'altra volta con Marco Del Vice in questo appuntamento che ci vede protagonisti su questa stupenda radio. La prima canzone che ascolteremo oggi è con i Breakfast Club e Ride on Track. Saremo nel 1987, Blues and Bongo con Guile nel 1986 e ritorneranno ancora, perché mi piaceva un sacco quella canzone e vorrei riproporla anche in questo caso, i Cube con Two Hearts Are Better Than One. Ok, siete pronti ad ascoltare Super Sound 80? Dai, incominciamo!
1: Questo è Super Sound 80.

0: Ada.
1: Seconda parte del nostro appuntamento Super Sound 80. Allora, lui si presentava, almeno guardando la copertina di questo disco, in scena con un cappotto lunghissimo e con un occhio bendato. Stiamo parlando di Dido Live con You Spin Me Round, produzione invece italiana della famosa disco italiana, la Italo Disco, Denaro con Future Brain, 1985, e poi dalla Svizzera loro, i Double con The Captain of the Heart.
0: Questo è Super Sound 80.

0: Super Sound 80. Super Sound 80.
1: Nel Super Sound 80, arrivano le canzoni da discoteca, arrivano i pezzi classici della radio, ma arrivano anche i pezzi rock, e anche mica male. Siete amanti del rock dei Foreigner? Beh, sappiate che nel 1981 avevano fatto Urgent e oggi li riascoltiamo. Poi c'è Glenn Frey con The Heat Is On e per concludere questo trio di canzoni, King con Love and Pride.
0: Stai ascoltando Super Sound 80 con la musica selezionata da Marco Edelweiss.

0: Mondo 80.
1: Ne stiamo masticando di musica. Stiamo ritornando ad avere dei bei ricordi della musica degli anni 80, 80, 81, 82, fino ad arrivare all'89. E beh, in quell'anno ci fu una grande canzone di un personaggio, sto parlando del 1982, giustamente non avevo detto il soggetto, di Coxo, cantante, ma una grande produzione di Leonardo. Step by Step sarà la canzone che ascolteremo. Francia con Lio e Amoureux Solitaire, e poi la nuova musica che arrivava d'oltre manica con il Living in a Box, con la canzone che era Living in a Box. Buon ascolto a tutti quanti voi di Super Sound 80.
0: Alla radio suona

0: Super Sound 80.
1: Che sta arrivando alla conclusione, abbiamo ancora lo spazio di tre canzoni, molto molto velocemente, ve le presento e poi vi saluto immediatamente, anzi lo faccio subito, ciao, ci sentiamo alla prossima, ma ora godetevi i Men at Work con Who Can It Be Now, Mr. Mister, Broken Wings, è una canzone che avete sicuramente ballato almeno una volta nella vostra vita, One Night in Bangkok con Moriette, ciao a tutti e alla prossima.
0: Super Sound.

Ok, benvenuti, bentrovati dopo la pausa pubblicitaria. Se vi siete messi in contatto adesso, vi siete persi i primi 10 pezzi musicali della top 10 di Viral Chart Global Chart. Ma non è un problema, ci sono le versioni podcast reloaded grazie alla nostra syndication. Bene, è il momento di andare a scoprire i prossimi pezzi musicali, nello specifico la top 10. I più forti, i più caldi, c'è Luciano, un signore che si chiama Luciano Ligabue. Qualcosa per te, è il suo nuovo singolo. Tra l'altro sta celebrando il grande successo e quindi l'anniversario del suo Certe Notti, tanto per dire, era il lontano 1996, un bel gruppo di inediti, posizione numero 10. Alla posizione numero 9 scivolano Mengoni Mango con Canto d'Amore. Alla posizione numero 8 Francesco Gabbani, e lui scende di una posizione con il suo Summer Camp. E allora ascoltiamo insieme la posizione numero 10 ed è la quarta nuova entrata, Luciano Ligabue, Viral Chart, Global Charts.

Summer Funk, posizione numero 6, no, la 7 incontreremo Serena Brancale, già in sottofondo Francesco Cabani alle 8, c'è Martino The Color, parte no per la posizione numero 6, stabile rispetto a 7 giorni fa. Una nuova entrata la incontreremo alla 5, Aaron Love con il suo Non mi avrai. Posizione numero 7, Serena Brancale.

Posizione numero 5, sesta nuova entrata, Viral Chart Global Charts.

fata nei vostri preferiti, negli streaming d'ascolto? Beh, Foreign Non Mi Avrai, una voce giovanissima, lei appena diciottenne. L'abbiamo incontrata grazie al nostro direttore Dario Bordè della testata giornalistica Leroy 24orenews.it. Insomma, posizione numero 5 per lei, voliamo insieme alla 4, dove c'è la signora Laura Pausini con le sue cover e il suo nuovo singolo.

Daraf, Laura Pausini e Tutto un attimo. Soli nell'immenso vuoto che c'è, quanti di voi erano bambini o adolescenti negli anni Ottanta? Torna Laura Pausini festeggiando i grandi successi. È il momento, amici radioascoltatori, di andare al medagliere, dove c'è la più alta nuova entrata. Ancora no, c'è J-Ax, Vita, Morte, Miracoli alla 3, ma non è la più alta nuova entrata. Alla posizione numero 2 scende di 1 Noemi con Tu cosa fai stasera. Per tutta l'estate in classifica, il medagliere continua il suo gusto al medagliere. Alla posizione numero 1, amici radioascoltatori, c'è la posizione numero 1, la più alta nuova entrata è Giusy Ferreri e Vuoto Cosmico. È tornata Giusy e si prende la posizione più alta del medagliere. Andiamo alla posizione numero 3.

0: Bentornata Giusy Ferreri. Vuoto cosmico, assolutamente sì. Posizione numero uno in quest'ultimo weekend del mese di settembre, amici radioascoltatori. In giro per i nostri borghi italiani, per le città, c'è qualcuno che sta aspettando le castagne. Ancora un po' presto probabilmente, però che voglio dire, le stagioni, c'è gente che ha vendemmiato già l'ultima di agosto. Però insomma un attimino, ok? Bene. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, cambio la regia perché è il momento di continuare, sì, le nostre classifiche, la Denja Global Charts, e però i nostri DJs che mixeranno per noi la posizione dalla 5 alla 1. Tutta nuova anche la Dance Chart, mi fanno presente? Bene. E allora, fermi lì perché avremo 5 new entry, 5 novità assolute in Viral Chart, Dance Chart, linea alla syndication, all'antenna, per prenderci la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì.
1: Per me, per te, per lei.
0: E poi arriva la Dance Chart, Global Chart, eccola qua. Amici radioascoltatori, con pezzi musicali nuovi nuovi, la classifica assolutamente nuova. C'è Cosma con Flow Like TVs alla posizione numero 5. Carlita and Malvi con Solari Sick. Posizione numero 3 c'è DJ Araman, Big Boy, Big Boy. Alla posizione numero 2 Cascay, Animal. Posizione numero 1 Zerb, torna dopo un'estate veramente di grandi successi di singoli e DJ set in giro per l'Europa e non solo. Zerb con il suo Fede Levis alla posizione numero 1 e noi ce l'ascoltiamo uno via l'altro, le Viral Chart Dance Charts.

è la grande emozione dei nostri DJs, quindi la Viral Chart Dance Charts, perché le classifiche si aggiornano in tempo reale anche nell'ultimo weekend di settembre. L'abbiamo scoperto insieme ed è già pronta quasi la versione podcast reloaded. Assolutamente sì, dopo 60 secondi del termine della nostra appuntata di oggi e di ogni appuntamento di Tempo Zero, grazie ai colleghi della Syndication. Amici radioascoltatori, Tempo Zero Select torna il prossimo weekend fino a quest'ora dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e Roma a livello televisivo per il prossimo weekend che sarà anche il primo di ottobre. Amici, grazie per averci tenuto compagnia. Al prossimo weekend, sempre su questa onda.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Staticon, DJ, va ora.

0: collegamento per realizzare cosa? Per fare il punto della situazione sulla DJ K7, la classifica più ballata della penisola, che però è ascoltata, come sapete, anche un po' in Europa e tanto tanto anche oltre oceano. Andremo all'esplorazione di 8 pezzi che sono estrapolati dalla nostra graduatoria a 25 posti. Lo sapete che ormai in qualche maniera potrebbe essere considerata una DJ aggiunta, però in realtà è una super ospite che ogni tanto riusciamo a pizzicare. Sapete che non è facile perché è sempre in giro in Europa e mi ha detto: Chico, guarda che se vuoi parliamo adesso, perché poi avrò un autunno caldo, un ottobre incandescente pieno di super appuntamenti. I più esperti di voi già hanno intuito che sto parlando di Atuna, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, ciao, pronto.
0: Ciao Atuna, grazie per aver accettato il nostro invito, perché sei stata al vertice della nostra graduatoria settimana scorsa con Estate ABB, che era già fuori, però quest'estate e credo anche l'estate prossima, con un piccolo ritocco, no? Continua a dare un po' il ritmo dell'estate d'amore, dell'estate da vivere al sole, ed è un pezzo che ha allungato l'estate. Adesso vieni fuori, perché non ti fermi mai, con Atuna Dance. Dal titolo sembrerebbe un pezzo scatenato e scatenante, in realtà è quasi una mid-tempo, no? Un po' più lenta, da ballare con eleganza, con un'andatura quasi reggae, giusto?
1: Sì, sì, poi in 4 lingue, mischiare le lingue, le mischia le lingue, vedi, c'è napoletana, c'è inglese, c'è indonesiana, perché sono originaria, sono indonesiana e... è bello così mischiare quella tutto quattro parole, diventare un bel canzone.
0: Eh sì, hai questo accento inconfondibile. Qualcuno ti dice: oh, ma da quanto tempo è che stai in Italia e parli l'italiano ancora in maniera non del tutto fluida? Innanzitutto hai una difficoltà in più, perché sei in Campania e magari prendi più l'accento campano che non quello italiano, perché sai che è una vera e propria lingua, no? Cioè lì c'è veramente una cultura radicata del parlare, di ogni tipo di espressione, una culla di mille arti, e quindi sei addirittura in difficoltà, ma parli l'inglese, alcune sfumature della lingua araba, appunto l'indonesiano, hai voglia, sei una specie di vocabolario vivente, no?
1: Sì, sì, è vero.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Allora, avrai una puntata in Europa dell'Est, mi sembra, e poi sarai anche in Turchia, attenzione, dove ti hanno chiesto anche di cantare in turco, quindi dovrai aggiungere un vocabolario alla tua già nutrita libreria.
1: sì, sono belli, bella, mi piace, perché la musica turca è proprio, ti fai proprio sempre come vuole ballare, come proprio molto positivo, come allegra, molto allegra, proprio allegra, proprio mi piace proprio.
0: Eh beh, insomma, creatività senza confini. Mi raccomando, per la copertina del disco in Turchia, il color turchese è quello consigliato, no?
1: Sì, perché magari riesco a fare video, fare videoclip.
0: Sì, un videoclip sicuramente verrà fuori, sicuramente se dovessimo essere invitati noi a dover mettere le mani in pasta, sai che lo facciamo con piacere.
1: Sì, però questa canzone non è proprio mio inedito, però è solo un cover, però canzone che già conosco,
0: certo,
1: tutto
0: certo.
1: Il mondo. È canzone bellissima, io ho innamorato questa canzone da tanti anni, che magari riesco a portare questa canzone. E mo c'è possibilità di spingere, c'è concorso che di portare magari con lingua turchese, turchi.
0: Sì.
1: Sta imparando, io stiamo sta ancora studiando, spero riesco tra un mese, sì,
0: e allora buon studio alla scolaretta. Marta Atuna, sì, che è sempre, sì, sui libri.
1: Vabbè, tutti i giorni, sempre facciamo, sempre studiare tutti i giorni.
0: Eh sì, grazie per averci spoilerato questa cosa, ma andiamo per ordine, perché intanto ci godiamo e ci gustiamo questa Atuna Dance, che entra quindi in graduatoria in posizione 25. Ciao Atuna, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

Dance che mette in pratica ciò che vi dicevo. Atuna è abituata molto a sentire, qualche volta sicuramente anche a parlare, la lingua campana a fianco a quella italiana, dal momento che è di istanza quando è da noi in Italia, sulle isole, quindi più precisamente

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Eh beh, questi sono gli ultimi giorni di settembre, quelli determinanti per il maquillage dei nuovi palinsesti autunnali. Per noi questa sensazione è molto ma molto parziale, perché non ci fermiamo mai, lo sapete, né a Natale, né a Capodanno, né d'estate, né d'inverno, siamo sempre in onda con i nostri aggiornamenti e in effetti non potremmo fare a meno di scorpacciate di ottima musica nel corso dei nostri collegamenti. Però in qualche maniera ci sono delle parti in rinnovamento, ci sono sempre delle novità, delle iniezioni intensificanti di ciò che andiamo a fare, e questi sono giorni in effetti caratterizzati dalla formula Next Generation con la D per fare riferimento proprio alla radio e non alla generazione. Naturalmente si strizza l'occhietto con i nostri soliti e classicissimi giochi di parole. E allora, cosa succede in Next Generation? Quali sono le proposte alternative? Quali sono i nuovi ingressi davvero super e, diciamolo pure, in qualche maniera inaspettata, no? La novità che abbiamo, in effetti, senza troppi giri di parole, la qualità rimane sempre e protagonista. Come voi sapete, in Ram 7 Va to 5, la nostra trasmissione ammiraglia, la classifica più cliccata che ci sia, però senza allungarci tantissimo, ecco qua Gianfranco Franzoso, questo cantante lirico pop che ci regala questa suggestione molto intensa, Le leggi dell'amore.

25 RAM 7x5. Cambiamo genere, attraversiamo l'oceano, arriva Ashley Cook, questa è High School Sweetheart.

0: sapere.
1: È mezzanotte.
2: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
1: La musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi.
2: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ritorna all'appuntamento con la musica degli anni 80. Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, insieme nei prossimi minuti con una puntata davvero molto speciale, quella di oggi di Dance 80. Come sempre però partiamo con un grandissimo successo. Oggi Dance 80 si apre con il disco di Falco, Der Kommissar.

0: Dance 80.
1: Siamo arrivati allo speciale di Dance 80, oggi dedicato a una formazione leggendaria, anzi a due formazioni, se vogliamo, leggendarie: quella originale, ovvero i Joy Division, e poi quella dei New Order, che si sono creati poi sulle ceneri della prima formazione. Ovviamente noi che ci occupiamo di anni 80 parleremo dei New Order, ma un piccolo accenno ai Joy Division dobbiamo assolutamente farlo, perché insomma fanno parte della storia della musica. Band formata da Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris e soprattutto Ian Curtis, morto suicida nel 1980, il 18 maggio, cantante frontman della band. Iniziamo questo speciale con un piccolo consiglio cinematografico, perché per conoscere anche dal punto di vista cinematografico appunto la storia dei Joy Division, c'è un bellissimo film diretto da Anton Corbijn che si chiama Control, che racconta proprio la storia dei Joy Division e ovviamente soprattutto la storia di Ian Curtis. Poi un altro consiglio cinematografico ve lo daremo un pochino più avanti, magari alla fine del nostro speciale. Dopo la scomparsa di Ian Curtis, il gruppo decise di continuare a fare musica, ma avevano già deciso insomma che non avrebbero continuato con quel nome e l'avrebbero cambiato, e quindi decisero appunto di cambiare nome, di chiamarsi New Order. Ci fu anche un ingresso nella band e loro inserirono Gillian Gilbert alle tastiere. La band nasce ufficialmente nel 1980 e nel 1981 entrano in classifica in Inghilterra con il singolo Ceremony, disco che rimane in classifica per 5 settimane, arrivò al massimo alla 34esima posizione. Noi è proprio con questo disco Ceremony che apriamo lo speciale dedicato ai New Order.

New Order, una tra le formazioni più influenti in quel periodo, negli anni 80, metà anni 80, la loro fusione tra il post-punk e la musica dance ottiene ottimi risultati. Sono davvero degli innovatori da questo punto di vista, anche dal punto di vista della critica. I primi anni 80 mantengono ancora un po' il carattere musicale della formazione originale, quella dei Joy Division. Il loro sound rimane nei primi anni 80 quello che la critica definisce molto dark, melanconico. In ogni caso, inseriscono altri due singoli nella chart inglese. I due brani sono Procession e Everything's Gone Green. Sono quelli che ascoltiamo in questo speciale qui a Dance 80.

La svolta decisiva per i New Order arriva nel 1983. La realizzazione del singolo Blue Monday, disco che conosciamo tutti benissimo e che ancora oggi balliamo tantissimo perché è veramente un pezzo di storia della musica, ha una carica di elettronica ispirata da gruppi come quelli dei Kraftwerk o da Giorgio Moroder, per intenderci. Comunque negli anni 80 conquista una propria identità, diventando linea melodica o comunque singolo di riferimento anche per tantissimi altri singoli, tantissime altre band di quel periodo. Del resto è ancora oggi davvero una pietra miliare della musica dance, ma della musica in generale. Naturalmente entra nella top 10 della chart inglese, sbarca anche oltreoceano nella dance chart di Billboard, arrivando nella sua massima posizione al quinto posto. New Order, Blue Monday.

0: Dance 80.
1: Speciale di Dance 80 oggi dedicato alla formazione dei New Order. Non possiamo non fare un piccolo riferimento anche alla scena musicale che si era creata intorno ai Joy Division prima e ai New Order dopo, ma non solo, nella città di Manchester, appunto città da cui appunto questa band proveniva, e soprattutto tutto quello che girava intorno alla Hacienda, il leggendario club di Manchester che era la base appunto di lavoro dei New Order. Anzi, per tanti anni ha continuato a lavorare questo club proprio grazie ai proventi che arrivavano dalle vendite dei dischi dei New Order, ma che poi ha lanciato veramente anche tantissimi altri grandi nomi del mondo della musica di quel periodo. Anche per quello che riguarda la Hacienda e la Factory Records, che era appunto l'etichetta discografica dei New Order, c'è un film che vi consiglio, che è un film bellissimo, che racconta appunto tutta la storia non solo dei New Order ma del club e delle atmosfere che si respiravano in quegli anni nella scena di Manchester. Il film si chiama 24 Hour Party People ed è di Michael Winterbottom, assolutamente da guardare. Continuiamo con la musica dei New Order, un singolo che ovviamente dobbiamo ascoltare è True Fate. Come per il singolo d'esordio Ceremony, anche per questa canzone viene realizzata una versione particolare, doppio disco, versione originale, tanti remix, uno realizzato tra l'altro da Shep Pettibone, singolo che entra tra i primi 5 dischi della chart inglese e nella top 40 di Billboard. Disco accompagnato da un video meraviglioso, si vede che sono un grande fan dei New Order e che vi consiglio appunto di guardare. La canzone è True Fate.

Negli anni 80 i New Order, pur piazzando diversi singoli in classifica, non raggiunsero mai la prima posizione. La cosa riuscì loro soltanto nel 1990 con un singolo che accompagnava la nazionale di calcio ai mondiali di Italia 90. Il singolo, pur fuori appunto dalla nostra decade di competenza, perché noi ci occupiamo di anni 80, però lo ascoltiamo ugualmente. Questa è World in Motion.

fine anni 80 i New Order realizzano il loro quinto album Technique, registrato tra Ibiza e gli studi di Peter Gabriel a Manchester. I suoni dell'elettronica della Acid House influenzano davvero molto questo album, ed è proprio con due estratti da questo disco che chiudiamo questo speciale oggi dedicato ai New Order. Con loro bisognerebbe veramente fare una puntatona lunga 12 ore di Dance 80, perché tra Joy Division, New Order, tutto quello che c'era intorno alla FAC 51, alla Sienda, il movimento di Manchester, veramente ce ne sarebbe da dire, da parlare, da ascoltare tantissimo. Però insomma il tempo che abbiamo a disposizione è pochissimo, e quindi, come abbiamo fatto anche per gli altri speciali, anche stavolta poche parole essenziali e soprattutto tanta musica. Quindi chiudiamo questo speciale ascoltando Vanishing Point e subito Round and Round.

Da Bergamo il DJ produttore Alberto Carrara, per lui nel curriculum ci sono anche due festival bar con ottimi piazzamenti, in particolare nel 1984, oggi abbiamo riascoltato SOS Bandido. Questo è Dance 80, il programma che non vi fa ascoltare la solita musica degli anni 80 e che vi propone tutta la Italo Disco di quel periodo, periodo d'oro per quello che riguarda la dance degli anni 80. Dal 1986 ritroviamo la voce di Gianluca Bergonzi, il progetto è JDJ Bear, questa è Don't Wake Me Up.

come vi abbiamo sempre promesso, qui a Dance 80 andiamo oltre la solita musica. Abbiamo ritrovato Roby Benvenuto dal 1987 con Gringo. Questa la conoscono in pochi, forse probabilmente solo i nostri amici olandesi di Disco Radio. Ancora Italo Disco con la voce di Domenico Ricchini. Il progetto è quello di Joe Yellow, 1984. La canzone è Take My Heart.

anche se è davvero un capolavoro, non ascoltiamo tutti i 10 minuti di questa canzone. Moments in Love degli Art of Noise. Cambiamo invece decisamente genere e andiamo alla formazione dei Crowded House. Dal loro secondo album del 1988 riascoltiamo Sister Medley.